0: TV Sofia, mizara falina wanao.
1: Mandy, efa jambo rupundura.
0: Mizara falina wanao.

calora. Tiki ki, tika, fast, elka, senti già, rivolta, scarmata, don smokila, sereccia tip, ti ho narrato un'ambi, ok.